Sedom etse tini rewe sa. A sedo sa kore kate nergula le denad. Ome teresi, unizengo titajengi Radio Jido ripon 97.5 ome inengone.